jedno rijeco. Cambiato il mondo da solo, ma il mondo non vuole cambiare, che accade le ali non vivono in volo. Il teatro è calcolato, e io come tutti sono soggiogato. Ma stanotte speciale la gente dormando che il calcolo è sbagliato. Ti si muoia, prima ballerina.